0: más uno.
1: Los éxitos de moda.
2: Esta es
3: Onda Cieza.
0: La radio número uno del dial.
2: Número uno del dial.
4: Buongiorno, buon pomeriggio. Mi chiamo Anita. Io parlo italiano. Tutto bene, va bene?

0: con nuestros temazos
1: en diamantes.
0: Y síguenos en las redes.
2: Buongiorno, buonasera, los signori, la principessa. Non capito l'italiano, ma italiani della zona. Il bambino, Don Patricio e Crustica Funo.

0: con nuestros temazos
1: en diamantes
0: y síguenos en las redes.
2: Buongiorno, buonasera, il signore e la principessa. Non capito l'italiano, ma italiani della zona e il bambino. Don Patricio e Crustica Funotti.